chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6502.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 29 minuti.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8470.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: pazzia.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 7.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: La tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8502.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Salida del vuelo con destino a la felicidad.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: time.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Sono quello che non ti aspettavi.

0: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 3 8.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 372.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 8 5 8

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Ci sono persone attorno a voi che non credono alla vostra onestà, forse perché avete dato loro modo di dubitare di voi in passato.
2: Toro.
1: Siete più lineari nei vostri pensieri e nelle vostre esternazioni. Cambiate troppo spesso opinione e potrebbe dare un'impressione molto destabilizzante di voi.
2: Gemelli.
1: Non potete accusare altri delle vostre mancanze in una relazione. Non potete sempre crearvi un alibi o giustificarvi.
2: Cancro.
1: Talvolta ammettere di aver preso una cantonata è anche segno di maturità e altruismo. Rifletteteci.
2: Leone.
1: Siete sensibili, ma a volte avete paura di esternare i vostri sentimenti con le persone che invece lo meriterebbero, perché uscirebbe fuori la vostra vera realtà.
2: Vergine.
1: Stare a contatto con i propri amici è molto importante, soprattutto per voi che avete bisogno del confronto e di continui consigli.
2: Bilancia.
1: Prendetevi del tempo per assimilare gli avvertimenti che vi vengono proposti, perché sarà da questi che potrete imparare a conoscere meglio chi vi è vicino.
2: Scorpione.
1: Sarebbe bene per oggi imparare ad ascoltare, come gli altri ascoltano voi.
2: Sagittario.
1: Non conoscete tutte le persone che vi affiancano perché le idealizzate. Andateci con prudenza.
2: Capricorno.
1: In questa giornata sarà bene che la vostra capacità di comprensione venga accantonata per fare un po' di posto alla rabbia, in modo da trasmetterla a chi se lo merita.
2: Acquario.
1: Dovrete avere la giusta prospettiva delle situazioni, quindi attendete un paio di giorni prima di muovervi.
2: Pesci.
1: Non fate passare tutto liscio a coloro che hanno insultato la vostra intelligenza. Non è il caso di perdonare. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
3: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 3.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 5 4.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. What it do, baby boy?

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: CNR, giornale radio.
3: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Aurao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico, a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta, i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona, Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio, vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa, stasera posticipi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
0: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 9 5 1.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Ci sono persone attorno a voi che non credono alla vostra onestà, forse perché avete dato loro modo di dubitare di voi in passato. Toro. Siete più lineari nei vostri pensieri e nelle vostre esternazioni. Cambiate troppo spesso opinione e potrebbe dare un'impressione molto destabilizzante di voi. Gemelli. Non potete accusare altri delle vostre mancanze in una relazione. Non potete sempre crearvi un alibi o giustificarvi. Cancro. Talvolta ammettere di aver preso una cantonata è anche segno di maturità e altruismo. Rifletteteci. Leone. Siete sensibili, ma a volte avete paura di esternare i vostri sentimenti con le persone che invece lo meriterebbero, perché uscirebbe fuori la vostra vera realtà. Vergine. Stare a contatto con i propri amici è molto importante, soprattutto per voi che avete bisogno del confronto e di continui consigli. Bilancia. Prendetevi del tempo per assimilare gli avvertimenti che vi vengono proposti, perché sarà da questi che potrete imparare a conoscere meglio chi vi è vicino. Scorpione. Sarebbe bene per oggi imparare ad ascoltare, come gli altri ascoltano voi. Sagittario. Non conoscete tutte le persone che vi affiancano perché le idealizzate. Andateci con prudenza. Capricorno. In questa giornata sarà bene che la vostra capacità di comprensione venga accantonata per fare un po' di posto alla rabbia, in modo da trasmetterla a chi se lo merita. Acquario. Dovrete avere la giusta prospettiva delle situazioni, quindi attendete un paio di giorni prima di muovervi. Pesci. Non fate passare tutto liscio a coloro che hanno insultato la vostra intelligenza. Non è il caso di perdonare. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
0: CNR, giornale radio.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 euro. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 euro. E la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
0: CNR Giornale Radio.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
3: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti

0: Emiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri, vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Gianni De Gaetano.
1: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions al botta e risposta Baturina Oilund, il 2-1 Lariano è griffato due Vicas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
2: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
1: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi, e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday Night della seconda giornata alle 18:30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20:45 Atalanta Bologna.
0: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna. Dopo la sprint, l'idolo locale Marc Márquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Roma.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Dopo aver dominato il girone D con 5 vittorie su 5, parte la corsa al titolo per l'Italia di Julio Velasco, impegnata negli ottavi di finale degli europei femminili di volley. Oggi l'appuntamento con la Bulgaria, arrivata quarta nel gruppo B, è già affrontata nel corso della VNL. Ascoltiamo Denise Meli, centrale nella marcia di avvicinamento alla gara.
4: Beh, io non penso che dovremmo cambiare molto, penso solo che ci dobbiamo concentrare appunto sul nostro gioco, sui nostri sistemi di gioco, e quindi niente, dobbiamo solo riuscire a esprimere il nostro gioco al meglio, con l'energia che ci contraddistingue, e riuscire a portarla al termine nel migliore dei modi.
3: Italia favorita, ma occhio a sottovalutare le avversarie. Parola all'altra centrale, Linda Nuakalor.
5: Non c'è spazio per errori e imprecisioni. Abbiamo avuto tempo per allenare il nostro gioco durante la fase a gironi, con partite di alto livello in cui abbiamo giocato molto bene. Quindi ora siamo pronti per queste ottave di finale a dare il meglio.
3: In palio i quarti contro una tra Repubblica Ceca e Svezia, di scena dalle 19, poi eventualmente Polonia, Portogallo, Olanda o Slovenia. Fischio d'inizio a Brno, ore 16. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
3: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani, anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
2: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Non certo il migliore dei debutti possibili quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù perché a far festa il Como del nemico Fabregas. In formato Champions al botta e risposta Baturina Oilund, il 2-1 Lariano e griffato Duvicas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
5: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa, e sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
4: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi, e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday Night della seconda giornata alle 18:30 Lecce Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20:45 Atalanta Bologna.
2: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna. Dopo la sprint, l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Ci sono persone attorno a voi che non credono alla vostra onestà, forse perché avete dato loro modo di dubitare di voi in passato.
1: Toro.
0: Siete più lineari nei vostri pensieri e nelle vostre esternazioni. Cambiate troppo spesso opinione e potrebbe dare un'impressione molto destabilizzante di voi.
1: Gemelli.
0: Non potete accusare altri delle vostre mancanze in una relazione. Non potete sempre crearvi un alibi o giustificarvi.
1: Cancro.
0: Talvolta ammettere di aver preso una cantonata è anche segno di maturità e altruismo. Rifletteteci.
1: Leone.
0: Siete sensibili, ma a volte avete paura di esternare i vostri sentimenti con le persone che invece lo meriterebbero, perché uscirebbe fuori la vostra vera realtà.
1: Vergine.
0: Stare a contatto con i propri amici è molto importante, soprattutto per voi che avete bisogno del confronto e di continui consigli.
1: Bilancia.
0: Prendetevi del tempo per assimilare gli avvertimenti che vi vengono proposti, perché sarà da questi che potrete imparare a conoscere meglio chi vi è vicino.
1: Scorpione.
0: Sarebbe bene per oggi imparare ad ascoltare, come gli altri ascoltano voi.
1: Sagittario.
0: Non conoscete tutte le persone che vi affiancano perché le idealizzate. Andateci con prudenza.
1: Capricorno.
0: In questa giornata sarà bene che la vostra capacità di comprensione venga accantonata per fare un po' di posto alla rabbia, in modo da trasmetterla a chi se lo merita.
1: Acquario.
0: Dovrete avere la giusta prospettiva delle situazioni, quindi attendete un paio di giorni prima di muovervi.
1: Pesci.
0: Non fate passare tutto liscio a coloro che hanno insultato la vostra intelligenza. Non è il caso di perdonare. E per oggi è tutto. L'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
2: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 2.300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Una bimba di 2 anni è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade per il weekend, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, si prevedono oltre 25 milioni di autoveicoli in movimento. Scatta da San Siro la seconda giornata di Serie A, alle 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in classifica, affronta il Venezia dell'ex Stroppa. Anticipo anche per la seconda giornata di B, alle 20:30 Cremonese Modena. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 8 1 3.
1: Che senso ha stare coi gomiti al bancone tutto il giorno?

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

Hotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Ancora ben trovati da Alessandro. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. Due morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, due gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle, e dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo due giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa-Catanzaro 2-1 e Benevento-Sudtirol 1-1. Gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Pronti per iniziare insieme? Buongiorno, buona mattinata da Vladi, ben ritrovati. Questa è Radio Jukebox, pronti per stare insieme. Anzi, quest'oggi non è che stia proprio benissimissimissimissimissimo, non lo so come mai. Insomma, secondo me è la ripresa di tutto. Io ieri avevo la febbre, insomma, stavo così così. Ho bisogno delle vostre coccole, guarda, insomma, ho bisogno del vostro buongiorno. Siete tornati? Vacanze finite?
1: Ciao Vladino, buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti da Ale.

0: Elvis Crespo, la graziosa. Sono io Giuba, quanto sono le mie graziose dall'altra parte. 3939997794, scaricate la nostra app ADN Play, tramite l'app ci guardate e ascoltate sempre. C'è Ale che scrive: oramai non si dorme più come a 20 anni, sto andando al mercato come uno di 80. No, vabbè, uno può andare al mercato anche a 20, insomma, non è quello, insomma, è bello, a me piace girare.
1: C'è gente, sì, che ha avuto mille cose,
0: è tornato.
1: Tutto il male, tutto il bene del mondo.
0: È tornato.
1: Io ho avuto solo te.
0: Dai.
1: Io non ti perderò.
0: È sempre così si dice.
1: E non ti lascerò.
0: Sempre così si dice.
1: Per cercare nuove avventure.
0: Che bella che è.
1: Vladino, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Casa Tutela presente. Già
0: buongiorno.
1: Attiva, già da un po', Vladino. Abbiamo chiuso solo una settimana.
0: È tornato.
1: Buon lunedì a te.
0: Sì, però mi hai lasciato completamente da solo, ecco, completamente da
1: solo.
0: Tutti
1: gli amici di Jukebox.

0: Saif con Parlare d'amore su Radio Jukebox insieme a Brescia. Mi piace questa canzone, mi
1: Buongiorno a tutti, Beppe. Comunque anch'io faccio parte di quelli che iniziano il martedì.
0: Ah, perché? Ah, perché il primo settembre.
2: Buongiorno Vladino, quest'oggi non sono la prima a aver mandato i saluti. Pazienza, me ne farò una ragione. Comunque salutiamo i colleghi di Aita Castagno. Quest'oggi siamo praticamente tutti, penso, sì, che siamo rientrati a lavorare. Io ormai è già da una settimana che sto lavorando. Salutiamo gli amici della Buffa e il mio amore Davide. Un bacione a tutti e buon inizio settimana.
0: Un bacione a te. 393 999 7794.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Marco Battiato, Nera la cura, ecco, su Jukebox, richiesta da Nunzia dedicata a tutta quanta Rosario. Ci sarò sempre io a prendermi cura di te. Ti amo, ha scritto nel messaggio. Wow, guarda che bello, vai. Sentiamo le vostre voci. Buongiorno popolo di Jukebox.
1: Buongiorno caro Vlad da Melo.
0: Buongiorno Melo, buona mattinata, buona giornata.
2: Mi faresti sentire Sal da Vinci con Per sempre sì?
0: Va bene.
2: Grazie e un bacione grosso.
0: Ce l'ascoltiamo
2: ciao.
0: Subito. Ciao Andrina. 393 999 7794. Questo è Jukebox.

0: Al Da Vinci con Per Sempre Sì. Ciao Andreina, 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: se l'è richiesta da sola, Carmela Cioffi. E salutiamo Carmela D'Agri. Buongiorno Carmela, ciao. 393 999 7794, scrivetemi i vostri nomi, mi raccomando, se vi chiedete una canzone il vostro nome è importante, altrimenti come facciamo? Dai, ciao
1: Vladi. Sì, vorrei ascoltare
0: cosa?
1: La canzone di DJ Antoine.
0: Sì,
1: Mascheri.
0: Volentieri.
1: Grazie, ciao Vladi.
0: Ciao Walter.
1: Buon inizio di settimana e buon pranzo. Ciao.
0: Grazie. Io adesso penserei ancora alla colazione. La tazzulella e il caffè la vorrei.

0: Antoine con Mascherì su Radio Jukebox. Buongiorno Walter. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Perdere la mano, questa l'avete cantata, io lo so. Dobbiamo salutare Vitto che ci ascolta da Palermo, che scrive: buongiorno Radio Jukebox, posso ascoltare la canzone di Massimo Ranieri, Perdere l'amore? Buona giornata Vitto da Palermo, ciao Vitto, ciao.
1: Non chiesi mai chi eri,
0: lo sapevo io,
1: perché scegliesti me.
0: Mamma mia, ma che bravi siete, fantastici. La richiesta è la nostra Dani da Novara, un bacione a lei, buona mattinata, Tommaso Paradiso, i romantici. Questa è Radio Jukebox.

0: Raso Paradiso con i romantici su Radio Jukebox, richiesta da Dani da Novara, un bacione a lei. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi?
1: Eccoci qua, buongiorno. Ciao. A te, tutto fuori di box, sono Fabio.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Bene Fabio, grazie.
1: Buon lunedì a tutti, buonissimo lavoro e buona giornata. Senti un po',
0: dimmi tutto.
1: Ci sei mancato molto, siamo entrate le vacanze, tutto bene?
0: Bene, bene, tutto.
1: Cortesemente mi fai ascoltare i Pet Shop Boys con It's a Sin?
0: Volete.
1: Con Miranda Mar Silvana, mia figlia Martina, a te tutto Power Box. A più tardi con buon pranzo, Fabio e Silvana. Ciao, grazie.
0: Grazie, ciao Fabio. Questa è Radio Jukebox.

0: Pet Shop Boys su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a disposizione.
1: Buongiorno. Mami, buongiorno a tutti, un bacione, buona giornata. Le mie ferie sono terminate, diciamo la mia stagione estiva al mare, diciamo, è quasi terminata.
0: È stata
1: una settimana, ritorno a casa
0: ancora
1: e ci risentiremo. Un abbraccio da Cetti. Ciao Bladi, un bacione.
0: Cetti, sei stata assente veramente da tantissimi mesi. Cosa hai fatto? Con chi eri? Non ci hai pensato? Ci hai abbandonato? Ma non va bene così.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Bello Venditti con Unica su Radio Jukebox. La richiesta Salvatore, ciao Salvatore da Torino, è sintonizzato con noi. 393-999-7794, scaricate la nostra app di Nplay, ci guardate e ascoltate sempre.
1: Ciao Vlad, io sono Cecilia.
0: Ciao Cecilia.
1: E questa canzone, litigavo con mia sorella, mia mamma mi metteva sempre questa canzone.
0: Quale?
1: E sai quale?
0: No.
1: Non litighiamo più.
0: Di Rocco Hunt. E allora ce l'ascoltiamo subito. Mi piace Cecilia.
2: Lo

Marco Ant, questa era Non litighiamo più e non bisogna litigare, mi raccomando. Buongiorno David, vuole ascoltare Ligabue con Siamo chi siamo e buongiorno anche a Vera, era un po' emozionato.

due con Siamo chi siamo. Buongiorno Davide, buongiorno Vera. 393-999-7794. Restate con noi. La prima ora ci ha lasciato.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo del rapporto tra genitori e figli, perché i genitori aggressivi devono fare grande attenzione, anche se hanno del vero, a chiunque di loro è capitato, no? Una giornata storta, il bambino che fa i capricci, all'improvviso la pazienza che finisce. Spesso si pensa che un urlo, uno schiaffo sul momento possano funzionare per ripristinare l'ordine. La scienza però ha appena dimostrato che l'effetto di questi gesti va ben oltre il pianto del momento. L'aggressività altera la biologia dei bambini, distorcendo per sempre il modo in cui il loro corpo gestirà lo stress da adulti. Un innovativo studio condotto dalle psicologhe Yanin Sun ed Erika Luckenheimer della Penn State University ha analizzato il legame biologico tra madre e figli. La ricerca ha dimostrato come la stabilità emotiva di un genitore calibri il sistema nervoso in crescita del bambino e come i metodi autoritari spezzino questo delicato meccanismo. Allora vediamo un po' insieme, perché sono temi molto delicati. Al centro della ricerca c'è il concetto clinico di coregolazione. Quando sono molto piccoli, i bambini non possiedono ancora le strutture cerebrali necessarie per calmarsi da soli dopo uno spavento o una forte frustrazione. Hanno bisogno letteralmente di prendere in prestito il sistema nervoso maturo e calmo di un adulto per ritrovare l'equilibrio. Per testare questo legame, il team della Penn State ha esaminato 129 coppie di madri e figli in due momenti distinti, all'età di 3 anni e poi a 4 anni. Durante l'esperimento ai bambini è stato assegnato un puzzle volutamente troppo difficile per la loro età. Alle madri è stato chiesto di offrire loro piccoli suggerimenti verbali senza risolvere e al posto dei piccoli. Tutti i partecipanti sono stati equipaggiati con sensori cardiaci e respiratori per misurare l'aritmia sinusale respiratoria, che è un indicatore biologico che mostra come il battito cardiaco varia in base alla respirazione. Misura in tempo reale l'attività del sistema nervoso parasimpatico, ovvero il freno biologico che il corpo usa per rallentare il cuore e calmarci quando scatta la risposta di attacco e fuga. Analizzando i dati a intervalli ravvicinati di 30 secondi, i ricercatori hanno scoperto una sincronia sorprendente. Lo stato del sistema nervoso della madre in un dato intervallo è in grado di predire con esattezza lo stato fisiologico del figlio nell'intervallo successivo. In un ambiente familiare sereno, tra i 3 e i 4 anni, questa dipendenza biologica si indebolisce naturalmente, permettendo al bambino di sviluppare la propria autonomia emotiva. Nelle famiglie in cui i genitori adottano metodi duri, verbali o fisici, accade l'esatto contrario. Nelle madri più severe abbiamo osservato un aumento della regolazione esterna della fisiologia del bambino, spiega la ricercatrice Yanin Sun. In parole semplici, i bambini sottoposti a urla e punizioni fisiche non sviluppano l'autonomia interna. Crescendo rimangono biologicamente dipendenti dallo stato d'animo del genitore per potersi calmare. Senza un'ancora biologica stabile e rassicurante in casa, il loro sistema nervoso non riceve le informazioni necessarie per costruire percorsi sani di gestione dello stress. Quindi attenzione, un conto è l'autorevolezza, quella ci vuole sempre, un conto è l'autorità. Spaventate i bambini che sentono che il vostro cuore, insomma, è in ansia, vanno in ansia anche loro e non riescono a sviluppare un sistema autonomo. Grazie per essere stati.
5: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.

diretta con Ancora Insieme a Te su Radio Jukebox. La richiesta Fabri, buongiorno Fabri, sempre Diano Marina? No, è che mi informo. Anzi, c'è mamma Piera, buongiorno a lei, che si trova invece al mare in Liguria. Mamma Piera, buongiorno, bravissima, così almeno si rilassa. E invece Francesco ci ascolta da Siena e vuole ascoltare Blondie.

0: Francesco ci ascolta da Siena, vuole ascoltare Blondie con Art of Class. E cosa scrive Fabri? Rientrato ieri a Torino, ci sta un giorno di pausa prima della ripresa lavorativa. Ah, ancora non è, domani si riprende a lavorare, giusto? Vai, ciao, sentiamo chi è con noi.
1: Ciao Blondie, siamo Gigi e Chloe.
0: Ciao.
1: Vorremmo ascoltare La Testa Gira.
0: Va bene. Un bacione, ciao piccoli, 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

Palma Anita e Mischilla con La Testa Gira su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, siete con Vladi su Jukebox.

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: c'è mai una fine.
1: Sono in moda con Non c'è mai una fine su Radio Jukebox. 393-999-7794. Sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno.
2: Ciao, buon lunedì a tutti.
1: Ciao, buongiorno.
2: Sono Maria da Palermo.
1: Marina,
2: mi farà ascoltare il mio amore Marittina Ima nella casa, sì, di Gianni Morandi e Barbara Cola. In amore.
1: Che bella.
2: Vita mia, questa canzone è bellissima. Ascoltatela. Ti amo. Clara, saluta a papà.
3: Ciao papà.
1: Amore.
2: Clara, saluta a papà, dio. Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao vita, e grazie anche a voi, una buona giornata.
1: Gianni Morandi e Barbara Cola.

0: Gianni Morandi e Barbara Cola, questa era In amore, bella, mamma mia, e tantissimo non ascoltavo. 1995, ero un bambino, ero proprio piccolo.
1: Ciao. Allora, buongiorno, ben buongiorno. Buon lunedì a tutti. Oggi mio marito fa il compleanno, se ci puoi dedicare la canzone, quella di Claudio Baglione, tanti auguri.
0: Buon compleanno.
1: E la dedico a mio marito con tantissimissimo amore.
0: Va bene.
1: Ciao Pino, ti amo, pure al mio pubblico. Ma chi sei tu, Pino? Ma chi sei de... il mio pubblico? Ma okay. Ciao a tutti, voglio bene, Teresa da Palermo. Auguri Pino, amore mio, tu che sei nel cielo, sei sempre vicino a me.
0: Auguri.
1: Ti amo, no col cuore, ti amo con l'anima, perché il cuore finisce di battere, ma l'anima vivrà per sempre. Pino, sei la mia vita. Ciao, un bacio, Pino.
0: Non sono
1: oggi scrive la canzone a mio marito, facci gli auguri. Ciao, sì. Un bacio, Teresa da Palermo.
0: Ciao Teresa, tanti auguri al tuo Pino, il tuo angelo. Arriva Claudio Baglioni con Buon compleanno. Questo è Jukebox.

0: Buon compleanno.
1: Questa è Radio Jukebox, vai, sentiamo Teresa che cosa dice. Ciao.
2: Grazie Bladi, sei numero uno. Grazie assai, da parte mia di mio marito.
1: Un bacione e tanti auguri, buon compleanno, ovunque lui sia. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme. Questa è Radio Jukebox.

0: con Bella d'estate su Radio Jukebox, la richiesta Floriana che si chiama Vladi, come stai? Oggi così così. Posso dire benino, non proprio bene. Vorrei salutare tutti voi che siete su Radio Jukebox. Un bacione e vorrei ascoltare Mango con Bella d'estate. Ciao Floriana, vai, sentiamo voi.
1: Good ciao Jukebox Family, ciao Vladino. Sentite che mannaggia. Vabbè, non lo so. Tachipirina e si va.
0: Esatto, paracetamolo.
1: Senti, cortesemente oggi potresti farci ascoltare di Vasco Rossi.
0: Cosa?
1: Bolle di sapone?
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e
0: fate
1: tutti
0: bravi,
1: coloro che mi conoscono. Ed essendo bravi continuiamo a farlo. Esatto. Ciao da Gianmarco.
0: No, lui sempre questo fate bravi. Io dovrò indagare e chiedere a tutti i suoi colleghi se lui è realmente bravo. Perché le persone che si vendono così, secondo me,

0: Rossi con Bolle di sapone, Airplay.
1: Sotto sotto c'è Impulse.
0: Che cos'è? Che roba è? No, scusatemi, che roba è? Di cosa, cos'era Impulse?
1: C'è Impulse.
0: Sarà qualcosa di antico, di vintage. Sotto sotto c'è, cos'era?

0: 31 con la fidanzata richiesta da Mauro. Ciao Mauro. 393 999 7794. Fatemi sentire un attimino il messaggio dell'amico prima che ha detto quella cosa lì, insomma sotto sotto c'era com'era, aspettate un attimo che non la ricordo, sotto sotto
1: sotto sotto c'è Impulse,
0: okay, ecco che roba è,
1: se non erro è la pubblicità di un deodorante.
0: Ah, ho capito. Ciao.
2: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
2: Sono Giulia.
0: Ciao Giulia.
2: Puoi ascoltare cortesemente Canto d'amore?
0: Va bene.
2: Oppure Amore di contrabbando, vedi tu.
0: Va bene.
2: Grazie, gentilissimo.
0: Angelina Mango e Marco Mengoni richiesti anche da Raffaella, Alessio e Valentina.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, canto d'amore su Radio Jukebox. Guardate, sembra un caso. Fabi, stavo parlando di te. Saluto gli amici del Kraken. Ciao ragazze. Insomma, ciao Fabi, un bacione enorme. Anzi, insomma, io no, secondo voi, chiedo veramente, secondo voi ho sbagliato? Mi trovavo insieme ad amici, ecco, e ho detto, ma perché non organizziamo per andare a mangiare insieme, però in settimana, non nel fine settimana? Bene, allora il mio amico mi dice, no, io non posso, la compagna mi ha detto sì. Allora io ho detto, possiamo andare insieme, ci è rimasto male. Secondo voi è giusto che io ne approfitti? Ecco, e che chieda a lei, organizziamo? Andiamo? Oppure, no, volevo proprio andare a trovare Fabi. Ciao Fabi, un bacio!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore il nuovo di Gianna Nannini su Radio Jukebox. Intanto grazie, carina Vladi, mi raccomando, vieni, vieni. Ecco, ciao Fabi, un bacione enorme. Dai, sentiamo, sentiamo, ecco, ma secondo voi, ecco, la mia amica, vabbè, allora, lui è il mio amico, lei è la compagna. Ecco, lui ha detto io non posso perché non riesco in settimana, potrebbe nel fine settimana. Lei ha detto io potrei, io ho detto andiamo. Ecco.
2: No Vlad, il tuo amico c'ha ragione.
1: Ma cosa ha ragione?
2: Andate, dovete andare tutte e due, non che gliel'hai detto solo a
1: perché?
2: Lei. Se lui non può, niente, lei sta a casa.
1: No, ma lui sta a casa, ma che cosa? Ma che è sta cosa? Insomma, se lui non può.
3: Buongiorno Vladi, siamo Domenico e Marino da Messina, vorremmo ciao. Dedicare l'Aurora ad Aurora che oggi compie 5 anni. Ciao, buona giornata.
1: Tanti auguri, buon compleanno. Melo, poi spiegamela, eh. Se lui non può, lei sta a casa. Se lui non può, lei sta a casa.

0: Vanessa Ramazzotti con l'Aurora su Radio Jukebox. Se il tuo amico è tanto geloso, potrebbe organizzare per poter venire a cena, lo penso anch'io. Ecco, nella vita, guardate, volere e potere.
1: Certo. Comunque, dimmi. Regola che io ho sempre avuto da ragazza è questa:
0: quale?
1: Che dimmi. Le fidanzate e le mogli degli amici
0: anche
1: diventano come sorelle.
0: Anche per me, uguale.
1: Non si guardano,
0: anche
1: non
0: l'ex.
1: Si toccano, si rispettano.
0: Bravo, bravo.
1: Come prima cosa, poi
0: l'unica
1: se è una
0: cosa.
1: Tua amica, per carità, può venire benissimo con te.
0: No, non, è non lui più amico.
1: Stavo scherzando, era una battuta.
0: Certo, una battuta, l'hai detto.
2: Buongiorno Vladi.
0: Ciao,
2: saluto
0: buongiorno.
2: Da Palermo.
0: Ciao.
2: Sai che mi faresti ascoltare DNA?
0: Sì.
2: Di Jovanotti.
0: E Gabri Ponte.
2: Grazie.
0: Ce l'ascoltiamo subito. 393-999-7794.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Gabri Ponte, questa era DNA su Radio Jukebox. Mi piace ciò che ha scritto Laura. Allora il problema è il mio amico, non è lei, eh. Vladi, in teoria gli amici non dovrebbero essere gelosi dei propri amici. Brava. Brava Laura. Cosa c'era scritto Dani? Non c'è niente di male uscire in amicizia, io uscirei da sola con te, la penso come te, volere e potere ci si organizza. Questo è il messaggio di Dani da Novara. Ciao Dani.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo del rapporto tra genitori e figli, perché i genitori aggressivi devono fare grande attenzione, anche se a onor del vero a chiunque di loro è capitato, no? Una giornata storta, il bambino che fa i capricci, all'improvviso la pazienza che finisce. Spesso si pensa che un urlo, uno schiaffo sul momento possano funzionare per ripristinare l'ordine. La scienza però ha appena dimostrato che l'effetto di questi gesti va ben oltre il pianto del momento. L'aggressività altera la biologia dei bambini, distorcendo per sempre il modo in cui il loro corpo gestirà lo stress da adulti. Un innovativo studio condotto dalle psicologhe Yanin Sun ed Erika Luckenheimer della Penn State University ha analizzato il legame biologico tra madre e figli. La ricerca ha dimostrato come la stabilità emotiva di un genitore calibri il sistema nervoso in crescita del bambino e come i metodi autoritari spezzino questo delicato meccanismo. Allora vediamo un po' insieme, perché sono temi molto delicati. Al centro della ricerca c'è il concetto clinico di coregolazione. Quando sono molto piccoli, i bambini non possiedono ancora le strutture cerebrali necessarie per calmarsi da soli dopo uno spavento o una forte frustrazione. Hanno bisogno letteralmente di prendere in prestito il sistema nervoso maturo e calmo di un adulto per ritrovare l'equilibrio. Per testare questo legame, il team della Penn State ha esaminato 129 coppie di madri e figli in due momenti distinti, all'età di 3 anni e poi a 4 anni. Durante l'esperimento ai bambini è stato assegnato un puzzle volutamente troppo difficile per la loro età. Alle madri è stato chiesto di offrire loro piccoli suggerimenti verbali senza risolvere e al posto dei piccoli. Tutti i partecipanti sono stati equipaggiati con sensori cardiaci e respiratori per misurare l'aritmia sinusale respiratoria, che è un indicatore biologico che mostra come il battito cardiaco varia in base alla respirazione. Misura in tempo reale l'attività del sistema nervoso parasimpatico, ovvero il freno biologico che il corpo usa per rallentare il cuore e calmarci quando scatta la risposta di attacco e fuga. Analizzando i dati a intervalli ravvicinati di 30 secondi, i ricercatori hanno scoperto una sincronia sorprendente. Lo stato del sistema nervoso della madre in un dato intervallo è in grado di predire con esattezza lo stato fisiologico del figlio nell'intervallo successivo. In un ambiente familiare sereno, tra i 3 e i 4 anni, questa dipendenza biologica si indebolisce naturalmente, permettendo al bambino di sviluppare la propria autonomia emotiva. Nelle famiglie in cui i genitori adottano metodi duri, verbali o fisici, accade l'esatto contrario. Nelle madri più severe abbiamo osservato un aumento della regolazione esterna della fisiologia del bambino, spiega la ricercatrice Yanin Sun. In parole semplici, i bambini sottoposti a urla e punizioni fisiche non sviluppano l'autonomia interna. Crescendo rimangono biologicamente dipendenti dallo stato d'animo del genitore per potersi calmare. Senza un'ancora biologica stabile e rassicurante in casa, il loro sistema nervoso non riceve le informazioni necessarie per costruire percorsi sani di gestione dello stress. Quindi attenzione, un conto è l'autorevolezza, quella ci vuole sempre, un conto è l'autorità. Spaventate i bambini che sentono che il vostro cuore, insomma, è in ansia, vanno in ansia anche loro e non riescono a sviluppare un sistema autonomo. Grazie per essere stati con noi.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro, batte.

John Tonacci con Ti dedico tutto su Radio Jukebox. Vladi, potresti leggere questo messaggio? Non ci sarà l'ultimo sguardo, non ci saranno le tue i tuoi abbracci nei momenti grigi, ma ti porto nel cuore. Grazie Vladi, ho scritto nel messaggio. 393-999-7794, numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Jukebox. Arriva Michael Jackson, fammi vedere chi è che l'ha richiesta, perché ho perso il messaggio. Siete veramente, eccolo qua. Matilde, che ci segue da Catania, scrive cortesemente: potresti dedicare alla mia mamma Michael Jackson? Grazie.

0: Michael Jackson con You Are Not Alone su Radio Jukebox, richiesta da Matilde da Catania, insomma, per la sua mamma. Ciao Matilde. 393 999 7794. Ciao.
1: Buongiorno Prati.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buon inizio settimana a te, tutti voi della Radio Jukebox.
0: Grazie.
1: Anche tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, con tante cose belle.
0: Fantastico.
1: E se la canzone per oggi, mi fido di te, scegli tu una bella canzone, la dedichiamo sempre
0: Rosè con
1: a tutti i nostri
0: Brunazzo,
1: ascoltatori e ascoltatrici, e anche a tutti voi. Ciao ciao, Torino da Drosi, Piana di Gietauro. Ciao.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: la voce di Raff, questa era 2 su Radio Jukebox, bellissima. 393 999 7794, ciao.
1: Ciao Brad, come stai? Stai bene?
0: Bene, bene.
1: Anche io sento dedicare una canzone a mia nonna Cecilia.
0: Sì, cosa?
1: E a mio nipote Gabriele.
0: Cosa mettiamo?
1: La canzone Hanno ucciso l'uomo ragno di 883. Se la già messa, metto Cucurro Cucurro di Franco Battiato. No,
0: no. Mando bene.
1: La dedico a te, tutti quelli che mi conoscono. Saluto adesso da Palermo. Ciao da Rocco.
0: Ciao Rocco. Questa è Radio Jukebox. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete?

0: 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Ciao Vladi, buongiorno a tutti da Beppe.
0: Buongiorno.
1: Ci vorresti ascoltare un pezzo degli anni 90? Un saluto da Beppe.
2: E Roby.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao Roby, un bacione. Ciao Beppe. Arrivano i Level 42. 393 999 7794. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Dove siete?

Erano i Live 42 con Listen in Love su Radio Jukebox. 393-999-7794. Restate lì con noi, tra poco si torna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: temi con tu cosa fai questa sera. 393 999 7794. Salutiamo Stefi, ciao, vai, buongiorno.
1: Ladino, per eccomi. Favore ci fai ascoltare cosa? Red Liar degli Imagine Dragons.
0: Certo che
2: ciao,
0: sì.
2: Ladino,
1: un abbraccio da te e da Barbaro.
0: Barbara,
1: ciao Ladino.
0: Un bacione a Baro, che bella vocina che aveva. Eh no, vabbè, dai. Era bella vocina.

0: Erano gli Imagine Dragons con Bad Liars, Radio Jukebox. 393 999 7794, vai, sentiamo, buongiorno. Sentite che non sento niente. Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Eccoci qua per una nuova giornata, una nuova settimana insieme. Oggi per favore volevo chiederti se era possibile sentire la canzone degli ABBA, Mamma Mia.
0: Volentieri.
1: La dedico a te, a tutti gli ascoltatori della radio, in particolare a Cristina di Vigliano, per una buona giornata. Ciao da Anna Maria. Ciao.
0: Un bacione, ciao Anna Maria.

393 999 7794, del numero a disposizione. Mi deve spiegare Lori da Catania quali difficoltà lei oggi ha avuto. No, qua abbiamo bisogno delle giustificazioni.

0: 393 999 7794. State con noi, tra pochissimo torniamo insieme. Scaricate la nostra app ADN Play, potete guardare e ascoltare sempre Radio Jukebox.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: e con Due vite la richiesta Fabrizio. Ciao, vai, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, sono Chris da Moncalieri.
0: Ciao Chris, buongiorno.
1: Un buon lunedì a tutti, un buon inizio settimana e un buon giorno a tutti.
0: Grazie.
1: E un buon pranzo. Volevo ascoltare una canzone di Pupo, sì? A piacere tuo, grazie, un bacio a tutti, ciao ciao.

0: gelato al cioccolato su Radio Jukebox. Intanto voglio mettere al corrente gli amici che mi seguono dalla Calabria. Noi questa sera ci ritroveremo a partire dalle ore 21 su Telespazio con la nuova stagione in diretta di Arcobaleno Musicale. Per questo sappiate, si ritorna questa sera, lo dico anche a Giulia che era preoccupata.
1: Buongiorno. Buon inizio settimana, buon lunedì, sono Irene.
0: Ciao Irene,
1: vorrei dedicare una canzone a Alessandro in assenza di te, di Lara Pausini.
0: Volentieri.
1: Se l'hai già messa, metti Acquestale di Adriana Celentano. Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: L'ascoltiamo subito, 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

Laura Pausini con In assenza di te su Radio Jukebox. 393 999 77 94. Buongiorno Irene, ciao Alessandro, state con noi? Tra poco si ritorna insieme, fatemi sentire le vostre voci, fatemi sentire che ci siete. Questa, e ditelo a tutti mi raccomando, è Radio Jukebox, da tutti, chiunque ve lo chiedesse.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

Thunder con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione. Buongiorno, vorrei ascoltare questo piccolo grande amore. Claudio Baglioni, l'abbiamo già messo, ma tu chi sei? Cosa fai? E con chi? Non c'è un nome, manca il nome.

Whitney Houston con I Will Always Love You su Radio Jukebox. Wow. No, vabbè, bellissima. Matteo e la fidanzata Maria. Ciao e grazie per stare con noi. Annalisa, mon amour.

Mon Amour su Radio Jukebox. 393 999 7794. Lei che bacia lui, lui che bacia lei. Questo gioco, la richiesta Patrizia, ciao. Restate con noi, tra pochissimo torniamo insieme. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro 89.9, a Tropea 104.6, in DAB ad Alessandria, Trapani, Napoli, Genova, Firenze, Milano, Taranto, Arezzo, Salerno, Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Era Serena Brancale con Anima Core su Radio Jukebox. 393 999 7794, vai, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao. Vladi, ciao. Buon pranzo a te.
0: Grazie.
1: E a tutti quanti un bacione, ciao.
0: Un bacione, Andreina, anche a te, ciao Andreina. Vladi, un abbraccio, sono Nunzia, vorrei ascoltare Enrique Iglesias con Si tu te vas. Grazie mille e buona giornata, ciao Nunzia.

0: giovanissimo Enrique Iglesias, 1995, sì, tutte basse. 393 999 7794. Ciao
1: Vladi. Ciao. Sono Martina.
0: Ciao Martina.
1: Del cast Le ragazze di Bruino, eccole, dei Cablaggi.
0: Ci sono.
1: Ci mandi per favore Live It Up di, sì? J-Lo insieme a Pitbull, scusa.
0: Volentieri.
1: Grazie mille, un abbraccio, un bacione.

0: Jennifer Lopez insieme a Pitbull. Ecco, questa era l'Ivy Pop. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4. Le mie ragazze di Bruino ci sono, ci sono. Questa è Radio Jukebox, restate con noi. Vabbè, manda un messaggio adesso. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
1: CNR, giornale radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
4: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
3: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue e ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport, colpo di scena a New York. L'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
5: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla galleria degli immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5-7 dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Francesco Gabbani, questa era Summer Funk su Radio Jukebox. 393 999 7794, vai, sentiamo le vostre voci, chi è con
1: Eila.
0: Noi?
1: Eila! Ciao dolcezza, sono Antonella.
0: Sono io.
1: Oggi, se fosse possibile, papacito, sì, sei andato in onda, una canzone del volo a tua scelta, mi va bene qualunque cosa, grazie. Saluto tutti i jukeboxiani. Saluto Aquame, Cristina, Giusy e Teresa da Palermo. Le mando i miei auguri per il suo dolce marito.
0: Bello.
1: Un abbraccio dal paradiso dei sapori. Ciao!

G con Papacito. Salutiamo anche Sergio che ci segue da Palermo. 3939 997 794. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Ciao Daniela da Rivoli che la voleva ascoltare. Sentiamo le vostre voci. Chi è con noi? Ciao.
1: Ciao Vlad, ciao. Sono Francesca.
0: Ciao,
1: come
0: Francesca.
1: Va?
0: Bene.
1: Tutto bene?
0: Tutto a posto.
1: Quest'oggi mi piacerebbe sentire la canzone Because Tonight,
0: sì?
1: Di Patti Smith. Un caro saluto a te e a tutto Radio Jukebox.
0: Ciao Francesca e grazie. 393 999 7794.

Because the Night con Patti Smith su Radio Jukebox. Ciao Francesca. 393 999 7794. Tra pochissimo andremo ad accontentare Enzo da San Benigno, se non ricordo male, vero? Sì, che scrive: buongiorno Vladi, potresti dedicare a Enzo di San Benigno canavese la canzone Io vagabondo dei Nomadi.

0: giorno Vladi potresti dedicare a Enzo di San Benigno Canavese la canzone Io Vagabondo dei Nomadi? Grazie mille. Torniamo tra poco, adesso realmente. No ragazzi, prima ha detto torniamo tra poco ed è andato solamente non del jingle, adesso dobbiamo andare in pausa. Torniamo tra pochissimo, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia a Torino FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro 89.9, a Tropea 104.6, in DAB ad Alessandria, Trapani, Napoli, Genova, Firenze, Milano, Taranto, Arezzo, Salerno, Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Cremonini con Ora che non ho più testo Radio Jukebox. 393 999 7794, richiesta da Angie per salutare Giulia e Francesco che sono i colleghi. Buon lavoro, ripreso, insomma tutti o quasi, perché forse alcuni inizieranno proprio domani con il primo settembre. Un bacione al mio nipotone, no vabbè, nipotino, ciao Matteo. Pronto per andare in spiaggia, eh? Pronto per andare in spiaggia con la sua nonna.

Merca e Cremod insieme a Serena Brancale, insieme anche ai The Colors. Questa era Partenope su Jukebox. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4. E un'altra ora se ne sta andando.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a €14,99. Ultimate Gel da 3 flaconi è a €10,99. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a €5,99. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Achille Lauro con Domenica su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci, eh? Siete con Vladi su Jukebox, ci siete voi. Ciao,
1: buongiorno Vladi.
0: Ciao, buongiorno,
1: tutto bene?
0: Bene, bene, tutto a posto.
1: Mi potresti far ascoltare Così Celeste di Zucchero?
0: Volentieri.
1: Beppe da Cornia. Ciao, buona giornata.
0: Grazie, ciao Beppe. Devo andare a salutare anche Rinata che voleva ascoltare Zucchero. Ciao Rinata. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete?

0: Sara Zucchero con Così Celeste su Radio Jukebox 393 999 7794. Ciao
1: Ladi.
0: Ciao,
1: come stai? Sono Luca, tutto bene?
0: Benino, dai, benino.
1: Io sono rientrato oggi al lavoro dopo un mese di vacanza.
0: Mamma mia,
1: ed
0: un
1: è
0: mese
1: dura, però andiamo avanti.
0: Un mese.
1: Volevo ascoltare la canzone La Costiera Amalfitana.
0: Volentieri.
1: E dedicarla, come sempre, ai miei colleghi. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Devo salutare anche Antonio che la vuole ascoltare, e un salutone grandissimo a Sebastiano da Viareggio. Ciao Sebastiano, che ieri ha compiuto gli anni.

0: casa il Nino d'Angelo, che sarà Costiera Amalfitana, su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao.
1: Ah, ti Fabrizio Torino rientrato.
0: È tornato
1: a un mese di mare in Toscana.
0: Dai.
1: Perdonami, ne potevo ascoltare perché c'ho pochi giga, però sono tornato abbronzato, rilassato, tanti bagni, tante cose belle.
0: Fabri,
1: e così adesso ti torno ad ascoltare, se torna a lavorare.
0: Ti ricordo.
1: Ciao Fabrizio Torino,
0: ciao,
1: ragazzi,
0: Fabrizio.
1: Ciao.
0: Scusatemi di sentir dire nel 2026 pochi giga, ci sono gli illimitati a dei prezzi veramente delle patatine. Vabbè, non vado. E poi saluto gli amici della Toscana che ci seguono anche in televisione sul canale 78

Anna con noi su Radio Jukebox 3939997734. Intanto Fabri mi ha inviato, e non so che cosa sia, non sono così informato, insomma, ecco, con una tabella, i giga per quelli li ha, ecco, oppure sarà collegato ad un wifi, non lo so, lo scrocca lavoro, però scrive: comunque sono l'unico che rientra dalle vacanze smagrito, ecco, e mi ha inviato che pesa 83 kg e 300 grammi, insomma, variazione, ha perso 2,7 kg. Ecco, come hai fatto? Non hai mangiato. Insomma, sei stato in Toscana.

0: Bunda Bash con Per un milione su Radio Jukebox. 393 999 7794. Non è di nemmeno mia nonna Aigica, insomma. Insomma, nemmeno mia nonna si trova senza giga. Buongiorno a tutti, questo è il messaggio di Paolo.
1: Vabbè.
2: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Tutto per tutti. A prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Angelina Mango. Allora, metto al corrente che credo che nessuno sia invidioso. Se no, no, vabbè, se uno va in vacanza però e non prende chili un pochettino. Ma perché scrive? Certo che l'invidia è una brutta bestia. No, ma no! Ma non è quello. Se uno va in vacanza solitamente e mangia e mangia e mangia, ecco, solitamente funziona così, ecco. E ne so, durante il periodo lavorativo molti in pausa pranzo non è che facciano, insomma, i grandi pranzi. In pausa pranzo si mangia quel qualcosina, giusto? Oggi niente. Vladino, mattinata pesante, spero di recuperare l'energia rilassandomi in questa ultima ora. E ti devi addormentare con noi di Jukebox? No, vabbè, scusami, Lori da Catania, ti dobbiamo cantare la ninna nanna? No, ecco perché ha richiesto il Simply Red. Ah, allora ninna nanna ninna ho questa bimba.

0: Little Bread News, Radio Jukebox, grandi Simply Red. Mamma mia! Ai ai ai ai. No, allora saluto Lori che ci segue da Catania, che scrive: e spero di recuperare l'energia rilassandomi in questa ultima ora di Radio Jukebox. Potresti mettere i Simply Red, grazie. E poi hai presente quando ci sono le professoresse? Noi abbiamo i professori e le professoresse. Caro Vladi, si chiama musicoterapia. Quando si è stressati, la musica cura tutto. Va bene, grazie. Cara, mamma mia, quando iniziate poi con caro Vladi, mamma mia.
1: Mamma mia, buon pomeriggio qui da casa tutela, da Michele,
2: Barbara,
1: Marco. Allora Vladino, noi già in grande forma, già ripresi di brutto, tra l'altro stamattina Barbara ha fatto saltare il pisellino, come faceva saltare il pisellino
0: Barbara.
1: Barbara. Sì, brava. Allora dai, non oggi era un pezzo dance, anche se era un po' indeciso, oggi vada per i Sound Lover con Surrender, così no, facciamo ballare tutti gli amici di Jukebox.
0: Così non ci rilassiamo.
1: Voglio dedicare a te, a tutti e tutti gli amici, sia chi lavora sia ancora chi è in ferie.
0: Non so.
1: Ti auguriamo buon travai e un abbraccio grande grande. Dai tutela!
0: Non so se si possa chiamare anche in questo caso musicoterapia, cara Lori. No, chiedo a Lori da Catania.

0: Lover con Surrender su Radio Jukebox. Salutiamo Michele Barbara. Ciao. Restate con cosa ha detto? No, c'è Lori che si vede. Non sono professorina. Scusami, professoressa. Mi scusi. No, mi scusi.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, sono Radio Jukebox. Vai, sentiamo cosa c'è, insomma, il professore.
1: Ma Bradì, guarda, professore no. Però quando ti rivolgi a me, se mi vuoi chiamare maestro, comunque non fai cosa brutta.
0: Ma come maestro?
1: Maestro, sì, maestro.
0: Ah, ok.
1: sta giocando.
0: No, guardate.
1: Comunque sì. In alcune cose sono stato chiamato anche maestro, ma se mi fascia protetta, non si può dire.
0: Vabbè, adesso. Esagerato. Mamma mia. Com'è che. No, c'era un proverbio, quello del chi si lo. Com'era, vero? Io con i proverbi sono messo malissimo. Vabbè, non solo qualcuno dice.

Ola Pesce di Martino, musica leggerissima su Radio Jukebox. Grazie a Dani e grazie a Carmelo. Chi si loda si imbroda. Ecco, io la conosco così, ha scritto nel messaggio anche la prof. Allora si dice chi si loda si imbroda, come faresti senza la prof? Beh, se lo dici, non lo so. Allora, Vladi, con questa canzone io piango, con musica leggerissima.

Lorenzo Lupo con niente su Radio Jukebox. Allora, intanto c'è Gianmarco che scrive: per caso piange perché le ricorda il periodo Covid? No. Allora, questa era, non lo devo dire, vabbè, dai, oramai, tanto, ecco, era la suoneria di quando ho conosciuto il mio amante. Ah, sono in una valle di lacrime, veramente, mi sono trattenuta in questi giorni, ma adesso posso perché mi ritrovo da sola in casa. E tu come suoneria avevi quella. Perdonami, curiosità. Allora, l'amante salvato con quale nome? Perché ovviamente non sarà salvato come amante, e ne so, io salvo i nomi come cosa posso dire? Per esempio la mia collega Clara, vabbè, Clara Vercelli, insomma, no, non vale. Ecco, Lorenzo TV, per esempio, ecco, sto parlando di, insomma, col suo. Ok. E quando suonava arrivava musica leggerissima, e sapevi che era lui.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Edez con bella storia, stavo dicendo storia bella. Devo salutare, no vabbè, Noemi mi ha scritto così, mi faresti ascoltare storia bella, grazie. Vladi, sono Daniele da Siena, in viaggio di ritorno con mio figlio Francesco verso il Lido di Camaiore, dai. Ragazzi, ma che bello. Bravi, a me queste cose poi, papà figlio, bellissimo. Allora, potresti salutare Marina e Paolo da Ribalta? Certo che sì, e ciao papà Daniele, ciao Francesco.

0: insieme a Francesco, insomma, che sono in viaggio, ovviamente, insomma, da Siena verso, insomma, Lido di Camaiore, giusto? Mi ricordo bene, insomma, per questo grazie per stare con noi. Allora, siete pronti per salutare? Intanto devo andare a salutare anche Romano. Ciao Romano, grazie per stare in nostra compagnia. 393, e ciao. Ciao ciao, quella cosa veloce veloce, semplice semplice, ambressa ambressa, così almeno non ci impiegate nemmeno tanto. Ciao. Vai, 393 999 7794, fammi sentire. Ciao
1: ciao Ladi,
0: ciao,
1: buon pomeriggio, a domani.
0: Grazie,
1: un bacione grosso, Andreina.
0: Ciao Andreina, vai, sentiamo le vostre voci.
2: Ciao Vladina, ciao a tutta la family di Radio Jukebox, da Gianmarco.
0: Grazie, ciao Gianmarco, vai, sentiamo, sentiamo le vostre voci. No, non si sentiva niente, non c'era niente. Vai, chi c'è con noi?
3: Ciao Vladi, buon pomeriggio da Carmelo Donovara e buona serata. Ciao!
0: Grazie, vai, sentiamo.
4: Ciao Vladi, buon riposo, ciao Vladi, domani, ciao Vladi, ciao.
0: Ciao maestro, grazie. No, vabbè, adesso maestro.
5: Ciao Vladino, ciao. Ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao domani. Anche per Rocco
6: ciao,
0: sono diventato.
6: Buon pomeriggio, Vladi, ciao ciao.
0: Ragazzi, non c'era una femminuccia. Ah no, c'era. Andrina. No, mi sto preoccupando. Però le quote rosa non c'erano. No, vabbè, insomma, le quote rosa non c'erano, mi sono un attimino preoccupato. Posso? Ci ritroviamo domani? Sempre qui su Jukebox. Grazie per essere stati in nostra compagnia.
7: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8289.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: bisogno dell'auto giusta, al momento giusto. Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fruttis Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
0: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 0 8.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo, ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.

0: c'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

Newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: CNR Giornale Radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
4: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato 2 lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Peseskian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
3: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport. Colpo di scena a New York. L'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero 1 al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
5: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5-7 dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4254.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: letto.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. CNR, giornale radio.
2: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti: padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale la situazione non è ancora migliorata, vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
3: Ciao, sono Adriana Volpe, festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Encore un dimon, je dis ça chère. Encore un dimon, je qui crève.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 9 5 9

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 8 7 4

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 5, 1, 3.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Gianni Infantino è sempre di più un uomo solo, prima travolto dalla bufera mondiale e poi dalla vicenda legata al tentativo di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati. A tal proposito l'Italia ribadisce pieno sostegno alla posizione dell'UEFA attraverso il ministro Andrea Bodi, che ha confermato totale identità di vedute con la Federcalcio e Giovanni Malagò, che ha ritirato l'appoggio al numero uno della FIFA in vista delle elezioni del prossimo anno. Ascoltiamo proprio il responsabile del Dicastero dello Sport.
4: D'altro canto la posizione dell'Italia non può che essere quella dell'UEFA. Io mi auguro in ogni caso che il calcio internazionale tra le istituzioni trovi un suo chiarimento e una sua tranquillità della quale abbiamo bisogno tutti. No? Andiamo tutti alla ricerca della tranquillità, qui mi sembra che tutti diamo contributi all'instabilità.
3: Voltiamo pagina. Nella domenica di Serie A si è preso la copertina il Como di Fabregas, capace di sbancare il Maradona rovinando la prima casalinga di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Inter e Lazio entrambe vittoriose 1-0 a Cagliari e con il Genoa hanno raggiunto a punteggio pieno in classifica Milan e Juventus. In Sardegna, dopo il vantaggio di Çalhanoğlu, tante occasioni sprecate però per i campioni d'Italia che hanno rischiato grosso nel finale. Ascoltiamo il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, interpellato dal nostro Maurizio Pizzoferrato.
5: Prove di dominio e prove di sofferenza. Avete fatto una partita un po' così.
6: Ma il calcio è questo. Bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. E quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
3: Stasera doppio posticipo della seconda di Serie A, 18:30, Lecce-Roma, 20:45, Atalanta-Bologna. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, il crollo e l'eliminazione di Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In chiave Italia sono tre gli azzurri in campo stasera, si tratta di Arnaldi, Darder e Berrettini, che se la vedranno rispettivamente contro l'australiano Duckworth, l'inglese Wendell Ken e l'evergreen Wawrinka. Interrotto per pioggia per ben due volte il match tra il nostro Cina e l'americano Mikkelsen. Chiudiamo col basket. L'Italia di Coach Banchi affronta alle 19:30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver, Nikola Jokic. Seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. Gli azzurri torneranno sul parquet nella finestra di fine novembre contro la Turchia e nella rivincita in Serbia. Ed è tutto, buona serata.

ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio in formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. La riforma della legge elettorale scade domani in Senato, il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione, l'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto il 9 settembre con voto finale il 15. Prosegue lo scontro tra Italia e Spagna. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid, decisione presa dopo i fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 a Atalanta, Bologna. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

0: basta il tempo di un fiore.
1: Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Radio Jukebox.
4: Ah, yeah. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: CNR, giornale radio.
3: Buonasera da Marco Mancini. Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre e madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane di famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. La famiglia era seguita dai servizi sociali, fa sapere il quarto municipio di Roma. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare ogni giorno per mettere fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi.
2: L'economia.
3: Non solo caro carburanti, traspinte post pandemiche, le ricadute dei conflitti, il carrello della spesa e le spese per la casa negli ultimi 5 anni hanno subito un'impennata dei prezzi ben superiore al tasso di inflazione. Alessandro Cisilin.
4: Prima la spinta innescata dall'uscita dalle restrizioni del Covid, poi a inizio 2022 l'offensiva russa in Ucraina con le sue ricadute tra bombe e sanzioni sul commercio del grano e sulle quotazioni degli energetici e infine l'ultima batosta, l'attacco israelo-americano sull'Iran e le sue code irrisolte dal punto di vista bellico, diplomatico nonché sui fondamentali transiti sullo stretto di Hormuz. I rimbalzi sui prezzi degli energetici li sentiamo quotidianamente alle pompe di benzina, ma il salasso è pesantissimo anche sul cosiddetto carrello della spesa. Se l'inflazione generale è aumentata negli ultimi 5 anni del 21%, al supermercato i prezzi sono saliti del 30%. Lo si legge sia in un approfondimento del Sole 24 Ore su 31 prodotti indicativi, sia in una rielaborazione del Fatto Quotidiano sui dati Istat. E in alcuni casi si va ben oltre: per la frutta, limone a più 37%, fragole addirittura a più 48%, molto meglio per mele e banane al più 14%. E invece va peggio per gli ortaggi, in media al più 34%, e per le usatissime patate e i pomodori l'incremento balza intorno al 45, per l'olio extravergine perfino al 47 e il caffè a più 51%, e nell'insieme peggio ancora per le spese per la casa. Le bollette di acqua, elettricità e gas sono salite mediamente del 43,3%.
3: E secondo il Codacons in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633€ in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina. A presiedere i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i $90 al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Seth Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
0: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Carri Messaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Wall Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: di te.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con Modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 5, 9, 6.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

Questa è per chi è in viaggio, ma resta occhi negli occhi con chi rimane.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 7 8.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 3 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 0 2.

0: Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0338.

agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 4 0 2 7

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 8 3

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Sei piedi, due trani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Radio Jukebox.
4: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Per la musica.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2950.
2: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Esta mujer es bella, tan bella. Esta mujer yo la quiero así.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 50.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8147.
1: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco, come chi si è divertito, con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:02. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3806.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 8, 6, 7.
1: Occhi grandi che sbattono, pensieri killer che nascono.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.